0: Sole non arrivi, strema se marenda.
1: Là c'è ancora pita, ci go a bevanda.
0: Addio, addio.
1: E mo' già te vede,
0: ma pizza giusta.
1: Brutta dove si de, provisione se napi. Da Ivo ne vi doscia. No giù nelle pescam preco scala, kai stoscia.
0: Kai stoscia,
1: brutti kai mor. Tu si asse Walter e Donia. Bicia sono ciuda, Walter muore reca. A voi co' gai gleda, i samo gai checa. Do che blascia ancora biga. Put na jugo, varta se zaleti aj reka.
0: Nije ćeš
1: dugo. Sebastian je puštja, pasa da ih nađe kolovina i ribe. Ovih bude svađa.